taglia per un barbiere, vita più nobile non ci dà. Raso di pettini, lancette, forbici, al mio comando.

era un barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca,